Dal quarto album per Malcolm McLaren, Waltz Darling, abbiamo riascoltato Shall We Dance. In arrivo Tina Turner con un singolo tratto dal suo album Break Every Rule del 1986, disco alle cui tastiere c'era Steve Winwood, e si sente molto bene. Questa è Afterglow.

Lei è Barbara Pennington, questa è Dance 80 con Max Alberici, con Fabrizio Inti. Se vi piace la Dance anni 80 la potete riascoltare anche 24 ore su 24 con la nostra web radio che suona anni 80 davvero tutto il giorno. È facilissimo trovarla, basta venire sul nostro sito ufficiale dance80.com. In arrivo adesso Kelly Charles con la hit del 1987, molto utilizzata anche dai Prodigy o Hit House. Il disco è You're No Good For Me. You're no

dal quarto album per Malcolm McLaren, Waltz Darling. Abbiamo riascoltato Shall We Dance, in arrivo Tina Turner con un singolo tratto dal suo album Break Every Rule del 1986, disco alle cui tastiere c'era Steve Winwood, e si sente molto bene. Questa è Afterglow.

Thank you.

abbiamo mai detto di essere perfetti. Soltanto i migliori. Radio RTZ, simpaticamente bugiarda.

pensi? Con lei ci puoi stare vicino giorno e notte. Non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi? Dai.

Ma quali rose rosse, ma quali bouquet di mammole? Date retta a me, mazzi di scarpe. Questo è il desiderio inconfessabile di ogni femmina. Secondo Luciana Nitizzetto, come contraddirla? Apriamo un sondaggio. Siamo o non siamo in zona shopping di weekend? Che Almanacca abbia inizio. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.

accontentiamo volentieri tutti coloro che ci hanno confessato la loro curiosità circa la più nota specialità della cucina abruzzese. Continuiamo a snocciolare le varie regole da osservare durante la degustazione degli arrosticini. È sempre al Macalusa di Citella Casanova e ben calcata la fondamentale raccomandazione: ammandete le rust casignelisch, da estrarre uno alla volta, il resto delle rostelle è da tenere al coperto affinché la temperatura non scenda. Questo è elemento fondamentale per mantenere la gustosità.

Attraverso le generazioni cresciute che prendono atto e che vanno avanti con la consapevolezza di esserci senza arrendersi comunque vada. Siamo qui e la musica del Blasco suonata tra ironia e disillusione, nostalgia e tanto rock.

0: Il mitico Garfield ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare 10 minuti prima. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre su Facebook Page 7 Va World Life continueranno a fioccare i like, per cui vi ringrazio infinitamente e miau a tutti da Simona Mattioli.
1: What happens in Vegas stays in Vegas. Vegas.

se a ognuna di loro chiedete quale sia la sua spice preferita, ognuna vi risponderà con quella a cui somiglia. Anche se da noi non sono mai diventate famosissime, in patria sono un fenomeno. Hanno ormai superato in successo le stesse Spice Girl, di cui restano fan. Miro Max.

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare. Pesci, vi attendono alcune emozioni negative.

Oggi ricorderemo ancora una volta Pino Daniele, perché crediamo che sia giusto continuare a ricordare chi ha segnato così profondamente la musica e la cultura napoletana in generale.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare un altro caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

0: In chiusura dell'Almanacca di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca.
1: Le larghe vedute di Jean-Paul Gaultier. Vorrei dire a tutti di aprire gli occhi e trovare la bellezza dove normalmente non ce l'aspettiamo. È invece ampiamente previsto che immagini di catwalk sono sempre disponibili.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Eccoci qua, starter di puntata, la RAM 7 Va to 5 non si ferma mai. Questo avviene anche e soprattutto per via dei vostri consensi.

nostra emittente è una delle altre radio collegate con la redazione di 7va.fm, diciamo sempre oltre 80, in realtà dall'ultimo censimento siamo arrivati a 137. E comunque non è i numeri che dobbiamo dare, ma

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, Ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 12 89 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: quella di oggi è l'altra puntata fissa di International Party. Noi abbiamo la terza del mese, che è il C'era una volta, dove ci parte sempre la lacrimuccia, e l'ultima del mese, che ti so,
1: dove parte qualche altra cosa,
0: dove parte qualche altra cosa, per la quale, per non beccarci i cazzi a toni da parte delle radio, che

0: Intanto, ho trovato uno.
1: Mandateli, perché abbiamo nelle storie, c'è il messaggio anonimo, storie Instagram, quindi cliccate lì, mandatecelo sotto forma di messaggio anonimo e noi lo leggiamo, quelli che possiamo leggere, alcuni di quelli che possiamo leggere li leggiamo in diretta.
0: Guarda, io ne è arrivato uno che lo diciamo subito, che non ho mandato io stranamente, ma non so chi l'abbia mandato.
1: Al traffico?
0: Alle persone che non sanno utilizzare le rotatorie. Cioè, proprio.
1: Non l'hai mandato tu.
0: Non l'ho mandato io. Posso assicurare.
1: Giurato.
0: c'è Romina che ride, guarda.
1: Secondo me.
0: Ride.
2: Vedo delle affinità con questo messaggio che è arrivato.
1: Vero? Chiedi un po' a chi l'ha mandato. Fai la storia. Che macchina mandato? Hai tu che l'hai mandato?
0: Vedi, c'è una con gli occhiali, una persona con gli occhiali che l'ha mandato.
2: Beh, ragazzi, guardate, non mi è capitato, cioè mi è capitato veramente non troppi giorni fa, di inchiodare, quindi, perché una cretina davanti a me, invece di imboccare la rotatoria, si è fermata.
0: Sono da uccidere, ripeto.
2: Quindi vedo molte affinità con questo messaggio che è appena arrivato, sì.
1: Non parliamo poi delle corsie di immissione, perché quello si apre un altro mondo.
0: Lasciamo stare, ne parliamo dopo. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare la nostra canzone fissa del mese, ovviamente.
1: Sì.
0: Torniamo.
2: Fai sempre il solito preambolo e poi,
0: ovviamente, esatto. Francesco Fiumarella lancia gli A-Singers, un progetto sperimentale con una band musicale generata dall'AI che esegue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E quindi ci andiamo ad ascoltare A-Singers, Maschere Giù.
3: Stai ascoltando International Party.

0: International Party.
1: Bene, me fanno entrare a me.
2: Ce la puoi fare, ce
1: no,
2: la puoi fare.
1: No, me fanno entrare a me. Vai, con
3: vai, ce la puoi fare, vai, vai.
1: Allora,
3: vai.
1: Cominciamo con quello più semplice. Giuseppe Ottaviani.
2: E fino a lì.
1: Con Ross e Art Attack, qualcosa del genere.
2: Giovanni Mucciaccia
1: con Break the Loop.
2: A posto.
3: E quindi applauso, ce la fa.
2: Doppio, lo metto anch'io. Ecco. Quello ricordo dov'è, quindi lo metto anch'io a posto.
1: Meno male, bravissimo. A posto.
3: E siamo la nostra puntata, quella fissa del mese. Dai, iniziamo un po' con i vostri vai al fan. Dai, io ce l'ho, il mio è bello.
1: Ma è già, non dobbiamo dire a fine puntata.
3: No, ricominciamo adesso i nostri, no, li diciamo dopo.
2: I nostri, diciamo subito. Diciamo.
1: E poi a fine puntata cosa diciamo? Scusate.
3: Questo dorme. Questo dorme.
2: Fine puntata, questo c'ha talmente tanta fretta che si attacca a sotto il digiere. Guardalo, però non ci può andare perché ci rimane un quarto d'ora. Oggi ha fretta, quindi sta cercando di chiudere prima la puntata.
1: Ma effettivamente io tra un po' penso che entro nel telefonino gli meno perché mi sta a far venire le contrazioni praticamente.
2: Succede. Ed è anche la settimana quella giunta.
3: Infatti, quindi.
2: Ed è anche la settimana dove arriverà il fiocco.
1: Vedi un po' che cosa puoi fare, per favore.
2: Ecco. Non acceleriamo perché ce l'abbiamo programmato. Quindi non rompi il ballo.
1: Ecco. Non ci scombinare i piani. Quindi li dobbiamo dire subito.
2: Ma sì, dai, facciamo questo cambio.
3: Almeno i nostri.
2: Dai,
3: vai,
2: questa volta facciamo questo cambio.
1: Vai, DJ, ricomincia tu allora, ma visto che l'idea è tua.
3: Inizio io.
1: Vai.
3: Io inizio con, guarda, proprio rimanendo in tema con questa fretta, il mio vai al fan è alla vita frenetica che viviamo tutti i giorni, tutti quanti noi.
2: Ci vogliono le ferie,
3: tanti giorni di ferie, tanti mesi di ferie, tanti. Quando ce li danno tanti mesi di ferie? Ce li danno?
1: Guarda, basta rimanere incinta.
3: Ecco.
2: Però dipende il tipo di lavoro.
1: Dipende il tipo di lavoro.
2: Un lavoro come quello del DJ lavora pure quando sta in sala parto.
1: Sì, assolutamente, se porta il PC anche mentre partorisce.
3: Infatti c'è la nostra presidente di società che io pensavo che stesse ancora a casa, ci rispondeva ai messaggi in chat la mattina alle 8 quando era già in ospedale per partorire a mezzogiorno, quindi diciamo.
2: Bene.
1: E questo però, è il nostro lavoro. Non la togliere, ma c'è anche un po' di malattia lì, però. Ci sono donne che sono da questo punto di vista, sì, un po' troppo fissate, Non voglio usare il termine malato, no, fissate, ecco.
3: Purtroppo c'è. E voi invece che ci dite? Quali sono i vostri vai al fan del cuore?
2: Il mio vai al fan, visto che si sta avvicinando a sta che vai al fan al caldo asfissiante. Io sono abbronzato praticamente da febbraio, faccio il braccio, io ce l'ho abbronzato da febbraio. Ma devo dire che già da aprile cominciavo un minimo. Aprile non ho sofferto, ma lo accusavo. Maggio il caldo si comincia a sentire pesante.
1: Non
2: quindi
1: cominciate a rompere le balle con il caldo,
3: No, questa volta lei vince.
2: Io lavoro. Io lavoro, tu no. Tu
1: niente.
2: Lavori col condizionatore, ti pigliasse bene.
3: Sì, però lei ha un peso in più, quindi lei vince sul caldo.
2: Non c'era
1: più. No, ma io a prescindere di DJR.
2: Peso in più o meno di DJR.
1: Io a prescindere.
2: Minuto più, minuto meno.
1: A prescindere, amo l'estate, amo il caldo, amo il sole, amo la luce, amo il sole fino alle 9 di sera. Quindi a me a prescindere va bene tutto.
3: Ecco, invece
1: perché non ci sia inverno, pioggia e freddo. No, il mio hashtag vai al fan invece va a tutte quelle persone che ringrazia Dio che c'hai me, come potrebbe essere una vicina di casa, come potrebbe essere un parente, come potrebbe essere un amico, quelle persone, capito, che si vantano, no? Che senza di loro
3: si pavoneggiano.
1: E invece senza di loro la vita sarebbe sicuramente migliore.
2: Infatti, sicuramente uguale, ma probabilmente migliore.
1: Però sì, perché è il ringrazio. Che te devo ringraziare? Di che cosa? Delle rotture di balle, ecco.
3: Quindi un bel grande vai al fan.
1: Quindi a queste persone che si sentono sì un po' sopra gli altri così, ma sostanzialmente no.
3: Mentre Simone sbadiglia, siamo arrivati al mio momento.
2: No,
3: Simone,
2: non è vero, non ne hai le video proprie.
3: Dovevo fare la foto.
2: Sbadigliando a 75 denti.
1: Infatti tu fai le foto sempre nei momenti, in questo momento
3: non l'ho fatto
1: non l'hai
3: adesso,
1: fatto.
3: Non l'ho fatto.
2: Hai visto le carie curate?
3: Ho visto.
1: E allora è arrivato il suo momento, sì.
3: Dai, fammi la sigla.
2: E poi inizia. Sicuri, Sicuri,
3: sì,
2: sicuri.
3: Sì.
2: Inizia, lo sai che... Nel DJR.
3: Lo sai che quando ti svegli dopo una notte di festa esagerata e che hai un vuoto totale, non è perché hai dimenticato quello che è successo, La verità è molto più incredibile. Il tuo cervello non ha mai il tuo cervello non ha mai registrato quegli eventi. Quindi non è un problema di memoria che svanisce, ma di un tasto REC che si blocca. Quindi proprio il tuo cervello ti dice basta. Quindi quando il livello di alcol nel sangue sale troppo velocemente, l'ippocampo, ovvero la zona del cervello che crea i nuovi ricordi, smette semplicemente di funzionare. In pratica, mentre tu ballavi o parlavi con gli amici, la tua mente era come una telecamera accesa ma senza la scheda SD. Quindi guardava tutto ma non salvava nulla. Quindi è inutile sforzarsi di ricordare.
2: Ce la puoi fare!
3: Che non si sono persi nei meandri della mente, ma non sono mai esistiti nel tuo archivio. Quindi, in più, un motivo in più per brindare con un po' più d'acqua se volete ricordare la vostra serata memorabile.
2: Cioè, praticamente, capito? Se bevi, il tuo cervello si mette in modalità Homer Simpson quando
3: sì.
2: rimane lì in loop.
3: Sì,
2: caricamento.
3: Sì, è vero, è vero. Non
1: ricordo. Meno male che sono astemia, sti problemi non ce l'ho praticamente.
2: Sì, io poi sbornie del tipo non ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
3: A me sono successe, a me sono successe.
2: Un paio di volte, ma.
1: No, perché io sono astemia, non ho mai fatto uso delle sostanze strane.
2: Il mio 18° compleanno, io non ricordo come sono arrivato a casa. Poi mi hanno detto ci sei andato con le tue gambe.
3: Però
2: io non ricordo, io arrivo fino a una certa e poi.
1: Io sono sempre stata quella che ti riportava a casa dopo la serata.
3: Essendo astemia, sì, la fortuna.
1: Essendo astemia e il periodo dell'università, essendo lucida, essendo non consumatrice di sostanze strane, ecco. Quindi riportava tutti a casa sani e salvi. In tanti devono la loro vita a me.
3: Ecco, quindi un applauso, Romina, un applauso.
1: Bene,
3: e quindi che ci andiamo ad ascoltare?
1: Dillo tu, dai DJR, dillo tu.
2: David Guetta, vai, dillo tu.
3: Allora, Illenium, David Guetta, Dustin Lynch, Die Living.
0: This is International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Non potevo che disannunciare io il nostro carissimo amico, il messicano Tiesto, con Branna Grace in Beautiful Place.
2: Un applauso.
1: Perché la canzone è passata. L'annunci se va dopo, la disannunci se è già andata.
3: Disannuncio si chiama in radio. Quindi ha fatto il tecnico, capito?
1: Fatti, non prugnette.
2: Applauso a Simone.
1: Applauso a me, mi auto-applaudisco. Mi auto-applauso.
2: Capo, vabbè.
1: E me lo riclicco.
3: Ecco. E dacci però un po' di
1: congolo.
3: Un po' di viral fan, visto che li hai sotto mano. Diccene un po'.
1: Non ce l'ho sotto mano, c'ho il telefono in blocco.
3: Non è vero.
1: Ti ho detto a te, leggili tu, che io oggi ho il telefono che sta facendo storie.
3: Non è vero. Guarda, io ce l'ho. Al vicino che attacca i quadri durante il sabato pomeriggio, vedo che tu senti il muro vicino che ti sbatte. Capito? E tu cerchi
1: allora
3: di dormire.
1: Uno ce l'abbiamo noi dal cu. Ore.
3: Ecco, vai, dici.
1: Alla vicina che a qualsiasi ora di rete con la porta di casa, perché mortacito, mentre c'è un goccetto di svitolo, no, non si può.
3: La chiude con molta delicatezza, capito?
1: Sempre.
2: Sì, sempre. L'abbiamo soprannominata Caterpillar.
1: Perché mettere una goccetta di un po' di svitolo, una goccia di olio, cioè basta l'olio normale, olio d'oliva, su, andiamo.
3: Non ce la fa. Guardi, io ce n'ho uno che però questo sarebbe un po' più, cioè non so chi l'ha scritto, ma tipo deficiente, potevi accendere il caricatore. Uno che ci ha scritto: vai al fan al computer che si scarica sempre sul più bello. Cioè,
1: attaccarlo, no?
3: È quello che dicevo, capito? Cioè, attaccalo, no.
2: Poi
3: non l'attaccarlo.
2: Con tutte le batterie portatili, con tutti
3: non
2: i cavi, tutte le cose che si trovano adesso.
3: Non ce la fanno.
1: Porta del cazzo di gruppo elettrogeno.
3: E infatti quello invece no, questo
1: ci
3: proprio
1: ci ricarichi l'auto elettrica e ci ricarichi il PC.
3: Ce n'è arrivato anche un altro che non so.
2: Un altro hashtag che vai al fan, che in questo periodo va molto in voga, è le allergie.
3: È vero. Perché
1: sì. Invia proprio la coda dell'allergia, ma rompe le balle come nel periodo blu.
3: Io tanto l'allergia ce l'ho tutto l'anno.
2: Io ce n'ho due dentro casa, dei cessi ambulanti.
3: Ma io sono allergico alla polvere, quindi a me tutto l'anno, quindi io non ho.
1: Sono allergico a mille milioni di cose.
3: A tutto.
2: Pensa a chi è allergico a DJR.
3: Ma guarda, visto che siete allergici a me, c'è il Goblin che ci dice di dover andare da una parte, vedi? Non
2: al fan?
3: No.
2: Intanto mandaci lui da qualche parte. Intanto sì.
1: Nel dubbio, mandalo
2: al
1: fan.
2: Nel dubbio, hashtag vai al fan al Goblin. E poi andiamo a Sbroccoland.
3: Andiamo.
1: Vai.
0: International Party.
1: Storie di Sbroccoland. La sintesi impossibile. Nella puntata precedente, Romina ha distrutto ogni traccia di musica troppo forte. Il Goblin ci aveva dato un ultimatum: inno o latino. Non c'era tempo per creare qualcosa di nuovo.
2: Ok. Dobbiamo prendere un pezzo del mio sbrocco lirico, un pezzo del tuo beat e un pezzo della ballad di Simone e far finta che sia un inno.
3: E come lo chiamiamo? La fusione dell'orrore musicale?
4: Chiamiamolo lo sbrocco pop!
2: Va bene, sbrocco pop. DJR, metti 3 secondi del tuo beat. Simone, inserisci il verso del marshmallow. E io ci metto l'agudo finale.
5: Cher voyageur, vous pouvez tout défoncer.
2: Troppo. Solo un tocco.
3: Troppo acuto? Sembra un allarme antincendio.
1: Il nostro cuore di marshmallow.
2: No, non funziona. Stiamo creando il peggior inno della storia della radio. Il Goblin ha vinto. Ci farà cantare il latino.
1: Avete 30 secondi, o un inno o un coro in latino.
2: E allora facciamo un inno di rumore. DJR, metti tutti i suoni che hai, tutta la confusione.
1: Awesome!
3: Il caos totale.
2: Questo è il nostro inno, l'inno del rumore, l'inno del caos. Volevate l'estate? Avete il caos. Sta per partire lo sbroccotron cosmico pop.
6: In non si ferma più.
1: Il silenzio. Il Goblin non aveva un inno, ma aveva il caos più grande dell'anno. E noi eravamo salvi dal latino, almeno fino a giugno.
0: Stai ascoltando International Party. Questa è International Party.

0: ascoltando International Party.
1: Hashtag vai al fan DJR, quello sempre, con tanto sentimento. Non te lo posso far mandare dal biondo perché non è qui con noi. Il piccolo Mattia è scappato subito dopo Sbroccoland, che doveva andare in bagno.
2: Però vedi, mi mandate e più cambio voce.
3: Io nel frattempo sto confermando la prenotazione per stasera.
1: Ah, è giusto. Comunque, disannunciamo anche il maestro Benny Benassi con La Heart in Dead Limit. Bella pure questa, è molto Dead molto
4: Limit.
1: Vaffanculo. Hashtag vai a fan, scusa, non si dice vaffanculo, non si può dire,
3: rimaniamo in tema.
4: Vai, dici tu un ultimo vai al fan che hai visto e poi così salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Ci ho provato prima ad accendere.
4: Dai, non lo so che l'hai visto.
1: Hashtag vai al fan DJR. I centri estivi, quello l'ha mandato Mattia dal bagno. Hashtag vai al fan, i centri estivi e i loro costi eclatanti. Cioè, abbiamo avuto un'offerta per un centro estivo tipo 90 euro al giorno.
4: Ci vuole un mutuo anche per quello.
3: Anche mortacci, per quello. Sì, è vero.
1: E
4: quindi siamo arrivati alla fine dell'ultima ora insieme. Siamo arrivati alla fine della nostra ora insieme.
1: No.
4: Sì, siamo arrivati. Ricordiamo che
3: da mo
4: dopo
3: che siamo
4: la diretta,
3: arrivati DJR.
4: Quello da mo. Ricordiamo che ci possono ascoltare su tutti i podcast del mondo, tranne Spotify,
1: perché
4: Spotify
1: i podcast.
4: No, ma a Spotify non piacciamo.
1: Per qualche momento anche su Spotify, perché il bastardo dopo pochissimo tempo
4: ci caccia, quindi vabbè. Quindi niente. E diamo appuntamento alla prossima puntata qui DJR, Sbrocco Romina e Simone Ciaccarella.
3: Ciao a tutti
1: e DJR, lo sai che forse Brocco Romina potrebbe non esserci.
4: Ah, proprio così.
1: Seguiteci sui nostri canali social e rimarrete aggiornati. Ciao DJR, ciao Brocco Romina, ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.

0: Domenica si riascoltano tutte le novità della settimana. Buon sabato da Riccardo Pellegrini. Mettetevi comodi perché questa è stata una settimana veramente ricca di novità, di ogni genere musicale, davvero tante. Le riascolteremo tutte tra oggi e domani. Ma partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Sisters Ledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati. È il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi, in arte Pete Jersey.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
1: Eccomi, come state? Che piacere.
0: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero. Immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
1: No, ma la cosa bella del Pam Pam Tipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
0: È quello che volevo dire. Ogni estate...
1: Sono bei ricordi, canzone che con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
0: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
1: grazie mille,
0: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
1: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarsi andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, si vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
0: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
1: pura
0: musica,
1: terapia,
0: è vero?
1: Poi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
0: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
0: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
1: Sì, come sempre.
0: Hai tante serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
1: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia. Quindi...
0: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
1: Ma io, a me piacciono tanti, no? La lista è infinita. A me piacciono le belle canzoni. Chiunque le faccia, io non sono una che si dico, ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
0: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
1: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare o il messaggio. Quindi non ho un artista nel specifico.
0: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las Cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante. Ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi

Las Cadenas. Questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica, nello spazio Interviste.

Questo è Ramusica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

e Sara Tommasi tra le novità di Ora Musica. Spazio invece adesso ad Andrea Gioè, artista palermitano che esce con il suo best, the very best of Andrea Gioè. Pensate, un album composto da ben 42 tracce, e questa è quella che dà il titolo all'intero disco. Simbiosi totale, novità al primo ascolto.

0: Simbiosi totale è il titolo del singolo di Andrea Gioè, ma anche della sua raccolta, una raccolta, come dicevo, ricchissima, perché comprende ben 42 tracce. Aura Musica, anche Salvo Buono, abbiamo presentato la scorsa settimana il suo nuovo singolo, Ho imparato a volare.
1: Riavvolgendo il nastro

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filati dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.

molto particolare questo di Ferretti, eh? Si chiama Dalle nostre parti, novità di Ora Musica, che a questo punto ha preso un po' il ritmo dance che manteniamo anche nei prossimi minuti, perché adesso c'è Miki, novità della scorsa settimana, Limpida.

Limpida, questo è il titolo della canzone che hai ascoltato a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista Miki. Elena Presti è tornata anche lei con la sua canzone per l'estate 2026 che si intitola Amor Perdido.

Si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: nonostante tutto e tutti. Questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso.
11: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Stories.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
3: Eccoci qua, starter di puntata. La Ram 7 Va to 5 non si ferma mai. Questo avviene anche e soprattutto per via dei vostri consensi che

sempre oltre 80, in realtà dall'ultimo censimento siamo arrivati a 137. E comunque non è i numeri che dobbiamo dare, ma

che tornano con il loro tipicissimo sound, Closer to the Sun, l'album Stars With a Feeling, la traccia in posizione argento, inamovibile.

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

programma radiofonico, e beh, insomma, dai, da 1 a 10, diciamo 7 e mezzo, ma forse anche 8. Poi, insomma, ci sono altre componenti ancora più importanti. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Cicco Catenacci. Questo fa parte un po' dell'ambientazione. Dell'ambientazione fa parte anche il fatto che siamo ambientati all'interno della redazione di 7va.fm, ma fondamentale è che

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ.
1: From 7va.fm/LT Radio.

Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccomi in postazione, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation che raccoglie

0: Z presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy.
1: Sound and fun. The best entertainment you'll get.

0: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
1: Ed eccoci ritrovati per questa nuova puntata di Loving the World, una puntata un po' strana, perché in realtà avevo in mente di chiacchierare con voi di alcuni argomenti, no? Una serie di argomenti in scaletta anche per le prossime puntate. E poi invece in realtà lo spunto, come si suol dire, me l'ha dato una persona amica, non sto a dire se uomo o donna, se giovane, anziano, anziana, ragazza, ragazzo, non dico nulla, lasciamo questo alone di mistero. Però pochi giorni fa mi ha fatto questa domanda: ma tu come superi la tristezza, Alessandra? E io aggiungerei Sassa, essendo in radio. Bella domanda, perché sinceramente non mi sento la persona più idonea per dire come superare la tristezza, perché anch'io ho i miei momenti di tristezza che a volte magari mi dicono anche: ma no, non fare questo, ma no, non fare quell'altro. A volte ci sentiamo giù senza una ragione precisa, o magari viviamo una tristezza che si prolunga da giorni, da tempo, da mesi, da anni, mi verrebbe da dire. E quindi rendono tutto molto più difficile, no? Rendono più difficile concentrarci, lavorare o anche semplicemente goderci la nostra quotidianità. E questo perché? Perché la tristezza è effettivamente un'emozione naturale, è un'emozione universale. Quindi dovete sapere che in questa puntata in realtà non ci saranno proprio delle canzoni specifiche, però sono delle canzoni a tema, insomma, ma sono delle canzoni che a volte, appunto, ascoltandole, sentendole, possono suscitare quel sentimento di tristezza, come quel sentimento magari anche del ricordo, o magari anche infondere forse un briciolo di tranquillità e togliere quella tristezza. Chi lo sa, la canzone, l'ascolto di una canzone è sempre molto soggettivo. Iniziamo quindi con uno dei più grandi in assoluto, cantanti, cantautori a livello internazionale, che si sta proprio esibendo in questo momento, in questo periodo, qui in Italia. Di chi sto parlando lo scoprirete da soli, ascoltando ovviamente la sua voce.

come avrete riconosciuto, era il grande, il grandissimo Bruce Springsteen. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo alla questa tristezza. Come superare la tristezza? Ovviamente, ripeto, non essendo la persona più idonea, vivendo anch'io magari anche in questo momento un po' di tristezza per determinati motivi, mi sono un po' rivolta a degli esperti, ecco, diciamo così. E secondo alcuni esperti, che poi non è così sbagliato effettivamente, innanzitutto sappiamo che questa tristezza, appunto, come vi dicevo prima, arriva senza invito, non è che dici prego avanti, entra pure, ma essendo proprio un'emozione primaria, se vogliamo dire così, presente un po' in tutte le culture, presente in ogni fase della vita, ha una funzione comunque importante in un certo senso. Perché? Perché ci fa capire, ci segnala che qualcosa non va, ci invita a fermarci, a riflettere, a elaborare. Io spesso vedo la tristezza, la percepisco come un nemico, no? Invece, secondo alcuni esperti, non è un nemico da scacciare a tutti i costi. Certo, tuttavia può, come si suol dire, diventare difficile da gestire quando si prolunga nel tempo, no? O quando magari va a interferire con la nostra capacità di pensare, di agire, di lavorare, di relazionarci, ecco. Ma quando è normale sentirsi tristi? Pensateci un po', adesso ci ascoltiamo una canzone e poi vedremo di capire quando è normale sentirsi tristi.

Allora, quando è normale sentirsi tristi? Ci avete pensato durante la canzone? Ma sicuramente dopo una delusione, dopo un cambiamento, si è tristi magari in periodi di stanchezza, non dico estremamente eccessiva, ma anche semplicemente di stanchezza, in periodi di transizione, di cambiamenti, di mutamenti, no? E in giornate particolarmente stressanti o solitarie? Ah sì, le giornate solitarie. Ecco, pensate che proprio recentemente, così sempre parlando della tristezza, ho letto un post su questi social. I social sono pieni di post, di riflessioni, pensieri. Diceva: non è triste stare da soli. È triste sentirsi soli. La differenza è abissale. Ed è vero, è verissimo, la differenza è proprio abissale. Però si può superare. Si può superare magari anche con delle canzoni che ci ricordano il passato, persone a noi care. Ecco, la prossima canzone ricorda tanto il mio papà. Mio papà quest'anno sono ben 10 anni che non c'è più. E con lui da piccolina e col suo giradischi che ho ancora qui con me, mi faceva ascoltare tanta di quella musica e guai chi gli toccava però i suoi vinili. Assolutamente, lui diceva no, perché poi me li righi tutti. Io non riuscivo a capire da bambina, però ho capito crescendo. Ecco, c'era una canzone che lui spesso ascoltava e chissà perché, ma era una canzone che era solito ascoltare. Quando magari lo vedevo più cupo. Adesso ve la propongo.

Così vi faccio capire con quale musica sono cresciuta, ovviamente non solo straniera internazionale, ma anche nostrana di casa, insomma, di casa Italia, come si suol dire. Ma ritorniamo a questa tristezza. Certo che la tristezza può essere, come dicono gli esperti, un segnale da approfondire quando diventa costante e non passa. Quando magari si associa a dei sensi di vuoto, di colpa, di isolamento, quando va a interferire con la vita di tutti i giorni, con la vita quindi quotidiana, con la vita professionale, ma anche con la vita sociale, quando magari non si ha voglia per lungo periodo, insomma, di vedere nessuno, di sentire nessuno, si ha bisogno di stare soli con se stessi. Ecco, la tristezza non va, e questo è veramente un mantra per tutti, non va, non deve essere ignorata. La tristezza va ascoltata, va compresa e va affrontata con consapevolezza. E la tristezza però deve anche farci capire che noi possiamo essere meraviglia nonostante tutto. Non è perché siamo tristi allora noi non siamo più meraviglia. Un po' come canta il bravissimo cantautore Paolo Spiga con questa Sarai meraviglia.

questa canzone mi fa proprio un po' pensare che alla fine le persone della propria vita sono quelle che impareranno a conoscerti, quelle che conosceranno la parte migliore di te, ma anche la parte peggiore, la parte triste, quindi quella tristezza appunto. Ma nonostante tutto ti resteranno sempre accanto. Saranno davvero poche, questo è poco ma sicuro, ma non importa il numero. L'importante è che su quelle poche persone potrai contare veramente, perché sono quelle che in fondo conoscono e sanno anche capire la tua tristezza. E questo è un messaggio molto importante che non dobbiamo ovviamente dimenticare. E andando avanti su questa tristezza, la tristezza abbiamo detto appunto un attimo fa che non va ignorata, ma va affrontata, va accettata, va compresa. Bisogna essere consapevoli, no? La consapevolezza. Certo che la tristezza può essere temporanea, può essere persistente, perché non tutta la tristezza è uguale. Esistono momenti in cui ci sentiamo semplicemente, come dire, un po' giù di corda, sottotono, mentre altri invece il peso emotivo diventa veramente più difficile da portare, come una zavorra, no? Un peso in più. Quindi quella passeggera, diciamo, che magari è legata a dei contesti specifici, no? Un giorno no, ah, oggi è lunedì, per dire, ah no, oggi devo fare questo, ma che tristezza. Ah, non so, magari un progetto è andato male, un ricordo improvviso che ci mette malinconia e tristezza, appunto. Può durare alcune ore, ma può durare anche giorni. Però tende a diminuire con il tempo o con piccole azioni. Mentre invece diversa è la tristezza ricorrente o persistente.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: E continuando la nostra chiacchierata su questa tristezza, eravamo rimasti nella prima parte, appunto, invece quella che è la tristezza cosiddetta ricorrente o persistente. Questa tristezza sicuramente più profonda e costante, a volte senza un motivo apparente, e può essere un segnale di malessere più ampio, come un episodio depressivo o di burnout. E come capire se è solo tristezza? Se ti senti giù da più di settimane, da almeno 2 o 3 settimane, insomma, se perdi interesse per ciò che ti piaceva, se la tua energia e motivazione calano drasticamente, è importante allora, sostengono appunto gli studiosi, parlarne con un professionista. E questo è un consiglio veramente dovremmo sempre seguire.

Ma come veramente combattere la tristezza? Cioè, davanti a un evento che ci rattrista, che ci fa star male, cosa possiamo fare per alleviare e superare questo nostro stato d'animo? Come combattere appunto la tristezza? Normalmente le donne sono quelle che davanti a un evento triste trascorrono più tempo, ve lo assicuro, a rimuginare su questo fatto, insomma, su questo evento triste. Si chiedono perché è accaduto, se avrebbero potuto fare qualcosa per evitarlo, se è colpa loro, se non avessi fatto questo. Possiamo dire che le donne sono delle vere e proprie, come si suol dire, ruminatrici. Gli uomini, al contrario, non si soffermano a lungo a rimuginare, almeno non tutti, ovviamente io sto generalizzando perché poi c'è caso per caso. Solitamente gli uomini cercano distrazioni, come magari, non so, chi andare a giocare a pallone con gli amici, chi andare a bere una birra, chi leggere un libro, chi farsi una passeggiata. Non è un caso, infatti, che gli studi ci dicono che in percentuale le donne sono più soggette alla depressione rispetto all'essere maschile. Però la depressione, per fortuna, non si genera ad ogni evento triste e non tutti ne sono soggetti. Normalmente siamo in grado di gestire la tristezza anche da soli. E in che modo? Beh, magari adottando delle strategie varie che ci consentono di superare il momento. Certo, non sempre facile.

Ma adesso proviamo a capire quelli che sono i cosiddetti due metodi più efficaci contro la tristezza, ovvero la discussione e la distrazione. La discussione consiste nel mettere in discussione con noi stessi, i pensieri che ci rattristano, che ci fanno ruminare, appunto, come dicevo prima, mettendo in dubbio la loro validità e trovando delle alternative più positive. Mentre invece la distrazione vuol dire trovare attività diverse che possono portarci piacere e soprattutto un nuovo stato d'animo, come si suol dire, più positivo, be positive.

In generale, comunque, se pensiamo a quella che è la prima reazione che ci travolge in caso di tristezza, qual è? È il pianto. Molti sostengono che sia una sorta di valvola di sfogo. Piangi, piangi che ti sfoghi. Quante volte ce lo siamo sentiti dire, eh? E quante volte abbiamo detto appunto questa frase anche a chi abbiamo a fianco, oltre ad avercela sentita dire. In realtà, secondo alcuni, dovete sapere che non è poi così positivo piangere, perché è stato dimostrato che il pianto genera solamente una sorta di prolungamento dello stato di infelicità, richiamando addirittura altri pensieri tristi che vanno ad aggiungersi a quelli che già ci sono, perché se si è tristi, appunto, creando quindi un vortice di malinconia. Ed è vero, cioè pensiamoci un attimo. Quando noi piangiamo per un evento triste, normalmente si iniziano a installare nella nostra mente altri pensieri tristi in una catena quasi infinita. E poi il pianto, se appunto all'apparenza può sembrare uno sfogo, in realtà lascia dentro il nostro animo uno stato di profonda tristezza. E senza dar soluzioni, vero, verissimo.

In assoluto, secondo gli studiosi, il metodo migliore, il metodo più efficace per superare la tristezza è appunto la distrazione. Quindi, cercare un'attività che possa procurarci piacere è sicuramente il modo più corretto per spezzare quella catena malefica, sì, proprio malefica, dei pensieri negativi che abbiamo con la tristezza. Perché la distrazione può consistere in qualsiasi cosa, come dicevamo prima, no? Leggere un libro che ci piace, che ci interessa, andare a vedere un film, fare una passeggiata in un posto che ci piace, andare in un negozio, fare shopping, senza che poi diventi ossessivo compulsivo, ovviamente. Fare attività fisica, fare ginnastica, fare un altro tipo di attività sportiva. Anche questa è una delle distrazioni più efficaci. Perché? Perché il movimento ci farà produrre gli ormoni della felicità e del benessere, che automaticamente ci regalano una sensazione di sollievo e di felicità.

insomma, è importante che la distrazione che decidiamo di scegliere ci porti del buon umore e non altra tristezza. Quindi se decidiamo di distrarci con un film, ovviamente non dovrà essere un film drammatico, ma magari una commedia divertente. Se vogliamo leggere un libro, che ci sia in questo libro, ovviamente, che sia questo libro un testo che ci appassiona e non una storia triste. Decidiamo di uscire? Decidiamo di uscire a fare una passeggiata? Vabbè, andiamo però in un posto che ci dia carica, un posto che secondo noi è bello, che sia piacevole. Può essere un parco, una zona particolare della nostra città in cui siamo affascinati, oppure penso a un paese, ci sono tante vie di campagna, un bosco, insomma. Quindi questa è la cosa principale. Dobbiamo imparare in un certo senso a gestire le emozioni, e questo non è facile, come non è facile appunto affrontare la tristezza, soprattutto quando ci sembra di, ecco così, di non farcela, di impazzire, di scoppiare, ma noi ce la possiamo fare. E in chiusura, prima di ascoltare l'ultimissima canzone, un pensiero anche per combattere la tristezza: la forza la trovi in te, nessuno te la può dare, la forza di lasciare andare, la forza di dimenticare, la forza di vivere, la forza di continuare a lottare, di sorridere anche quando non hai voglia di farlo, anche quando qualcuno vorrà portartela via. Vinci la tua battaglia, ma non sugli altri, su te stessa, su te stesso.

la battaglia della nostra vita, della tua vita. Trova il sole dentro di te, in modo che possa risplendere ogni volta che la pioggia vorrà bagnare il tuo sorriso, ogni volta che la tristezza andrà a consumare, a invadere il tuo cuore. L'appuntamento è per la prossima puntata con Alessandra Sassa e un nuovo argomento di Love in the World.

0: sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
1: From 7ba.fm slash alter radio Algo Day. From 7ba.fm slash alti radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
4: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice ah non sto facendo niente, non ho nulla da dire, non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
5: Sì, sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me e a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però. questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenola, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì diciamo è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, dicevo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
4: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, e si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte, sì. In effetti già l'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
5: Sì, sì, assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica.
4: Le famose accademie, no? Le famose
5: accademie. Sì, sì, sì, le famose accademie. Infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica, recitazione cinematografica presso la Scuola di Arte Cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che attrice anche lei, Jessica Iorio, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
4: Beh, ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci ha raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
5: Sì, infatti, ecco, appunto per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose, e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte, diciamo, tutti gli oggetti dell'epoca, insomma, tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi l'input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il Silenzio
4: un
5: del
4: attimo
5: fiume.
4: Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché dalla regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti. Sì. Va bene?
5: Va benissimo, ok.

0: eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e col permesso di Tommaso saremo elementi di disturbo, perché si avvicinano dei set molto molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto, perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte, perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci saranno parecchi personaggi. Cioè, diciamo, una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te, perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo. A parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia di Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche, ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il senso del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico un po' all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive. Torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei, e questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo in tutti i giorni, praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave, perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno. E quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai per una puntata così interessante, veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, sì, assolutamente. Ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Vado velocissimo, solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all go day, all go day.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.
3: Is she really going out with him?
4: Well, there she is. Let's ask her.
3: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
4: Gee, it must be great riding with him.
3: Is he picking you up after school today?

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

programma radiofonico, e beh, insomma, dai, da 1 a 10, diciamo 7 e mezzo, ma forse anche 8. Poi, insomma, ci sono altre componenti ancora più importanti. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Cicco Catenacci. Questo fa parte un po' dell'ambientazione. Dell'ambientazione fa parte anche il fatto che siamo ambientati all'interno della redazione di 7va.fm, ma fondamentale

non so se preferite l'attack, l'artiglio o qualche altro tipo di colla di quelli forti e tenaci, perché o di quelle, le colle, quelle, i t-

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, arma con i già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: FM Radio Network. If you're enjoying our totally free range of radio channels with all genres of music covered, then tell your friends. Just share us on your Facebook wall now and spread the word about 1.FM. The music starts here. Classical, reggae, blues, chill out, pop, 80s, 90s, dance, jazz and country. Whatever your style.
1: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: che sei andata a prendere questo brano, mamma mia, ma tanta roba, ragazzi, ma che ragazzaccio, sei un ragazzaccio, guarda, ma sei meraviglioso. Quando un uomo di 17 anni ma arriva con un brano del genere, insomma, mi viene la ciccia, come si dice, di gallina dalle nostre parti, no? Allora, detto questo, che volevo fare? Volevo fare un'altra cosa che non mi ricordo cosa devo fare. Comunque, la partenza di Dolce Alice Live, eccoci qua, un'altra puntata, ci avviciniamo piano piano dolcemente al termine. Cosa vuoi, Brian? Mamma mia, ma io devo presentare tutto quanto, devo presentare la redazione, i ragazzi, che c'è un WhatsApp audio, proprio così, a sprombattuto, ok. Se c'è una, io mi immagino, o è uno scherzo di quell'altro pirla dalla parte opposta delle montagne della Germania, o veramente c'è, sicuro? Ma... sei d'accordo? Ah, vabbè, allora se c'è un qualcosa, mandalo.
1: Ciao Max, non ti dimenticare di salutare i ragazzi, sennò io poi mi arrabbio,
0: Come? Non è possibile, ma chi dico io? Allora, ringraziamo Brian Bellè alla parte tecnica. Ringraziamo sta voce che mi rimprovera puntualmente ogni qualvolta che non faccio una cosa, ed è Patrizia, la salutiamo. E poi naturalmente un ringraziamento ad Alessandra Sassa e naturalmente i miei compagni di viaggio Gianni e Patrizia. Oh, ci siete?
2: Toc toc.
3: Permesso?
0: Fa il tacchino di mia sorella.
2: Ciao. Ciao.
0: Eh no, mi hanno già rimbalzato come non mai di primo
2: subito. Grazie per i saluti. E anch'io saluto Patrizia.
3: Già sta scappando, vedi?
2: È l'abbraccio.
0: No,
2: l'abbraccio.
0: Che sto scappando, sono sempre qua. Che succede? Sì, non sento nulla. Che? Sì. Gianni, pensaci tu. Pensaci tu.
4: Sì.
0: Ho già i tarzanelli al culo. Ma non ho fatto il bidet e mi sto cagando addosso.
3: Va a cagare, Max, che te dico?
0: Ma perché siete così? Ma non è possibile. Questa mi rimprovera, quell'altro mi... ancora. C'è un altro rimprovero? Ancora? Ma sempre il solito? Ah, perché tu pensi che prima... che prima si è sentito. Vabbè, dai.
1: Ciao Max.
0: Sì.
1: Non ti dimenticare di salutare i ragazzi.

0: sì, sennò io poi mi arrabbio.
1: Capito? Mamma
2: mia. Si arrabbia. Ti fa nero.
3: Ciao, carissima, come va? Tutto a posto?
1: Tutto bene. Deve rispondere lei, no io, perché io che c'entro, insomma. Lei sta benissimo. Allora, partiamo ragazzi con questa ennesima puntata di Dolce Alice Live, perché mi sono già rotto le balle. Sono partito di 5 minuti e sono già rotto le balle.
2: È ancora,
1: non è finita. Perché hai messo questo? Perché è bella, Ashford e Simpson.

0: come faccio a fare, vabbè. Allora, erano gli Ashford e Simpson in un brano che io sinceramente non avevo mai ascoltato, non so se Gianni e Pinotto dalla parte opposta avevano ascoltato una cosa del genere, ma io no, non conoscevo questa cosa.
1: La band che realizzarono un album, il Circus, una roba del genere, ne avevo qualcosa qua in studio.
0: Ashford e Simpson sono quelli di Salad, però questo brano,
1: la musica diciamo che dava una somiglianza a questo album qua, ma loro li conosco perfettamente. Salad hanno fatto anche l'altra, Street Corner,
0: vabbè, quello era dentro il brano di Salad. Però questo sinceramente non so dove è andato a prenderlo sto disgraziato delinquente, perché alla fine è un disgraziato.
1: Lui ha 17... Brian ci ha superati.
2: Allora lui ha 17 anni, c'ha all'anagrafa dupo. Però io penso che sia molto molto più vecchio.
0: Ma lui fine
1: tu.
2: No, lui... Sì, a livello musicale penso di sì, perché ha una conoscenza stratosferica.
0: Lui si trova molto bene, vi diceva, in questi brani funky, perché si risente. Mi sento bene quando li ascolto. Cioè, un ragazzo di 17 anni dice una cosa del genere, per me è un segno di, ma che ne so,
2: maturità.
0: Bravo,
1: un orgoglio di papà.
0: Un orgoglio di papà, sì, questo è vero. Mi fa incazzare per altre cose, però mangiare sul mixer altre cose.
2: Perché tu, ma sì, dimmi una cosa, tua mamma e tuo papà non li facevi incazzare quando eri piccolino?
0: Ho preso tante di quelle bastonate, te lo immagino.
2: Per questo sei così adesso.
1: Gli ha fatto allungare i capelli, tante le bastonate. Sì,
2: no, per questo è così adesso, per tutte le bastonate che penso.
0: Infatti, da mia madre che mi lanciava gli zoccoli, quelli di legno.
2: Guarda che le mamme di allora avevano gli attrezzi.
0: Sì, sì.
2: No, il cucchiaio di legno.
0: Quello da battere
2: i panni. Oppure ti diceva: vieni qua che non ti faccio niente.
0: Sì, vieni qua.
1: Prendeva sai la gomma quella per trasferire l'acqua, la pompa.
0: Poi mi zoppavano. Che poi gli zoccoli sembravano telecomandati, perché
2: no, boomerang.
1: E ti arrivavano.
0: Te ti fermavi.
2: Sì, ma magari che tu giravi l'angolo.
0: Tac!
2: Ti seguiva.
0: Ti prendeva e ti faceva pa e andavi a letto. Perché. Allora, sento un brano.

0: Bacini Baciotti.
1: Allora, si chiama Baciotti, veramente. Sto scherzando. L'autore Baciotti, Black Jack, l'original version, che praticamente durava 11 minuti, cari amici. Ma però è tutto quanto strumentale, tutto quanto così, una cosa veramente. C'era, avevano fatto a quei tempi là anche il remix della discoteca che durava 4 minuti. Però non era bello, perché era un cantato finto, una cosa. L'originale, sempre le cose più belle.
2: Allora, certo che 2 minuti e 20, 2 minuti e 30 per un artista del genere era solo accendere il microfono ancora.
3: Riscaldare le corde vocali.
1: Esatto. Questo è un. Sono andato poi a leggere, ci siamo documentati, sono andato a leggere quello che ha scritto Baciotti ai tempi che fece il brano. Tutto quello che senti è suonato dal vivo.
2: Pensa un po'.
1: Allora, dagli harmonizer a tastiere, tutto
2: sintetizzatori,
1: tutto fatto come Jean-Michel Jarre, no? Però lui l'ha preso, per non copiare Jean-Michel Jarre, l'ha preso e l'ha fatto a stile funky, ecco. Ed è uscito fuori delle cose meravigliose come questo.
3: Beh, una volta si faceva musica, una volta.
1: Una volta, ora c'è.
3: Noi conosciamo conosciamo un tizio che con il sintetizzatore. Lui canta, scrive, le basi tutte uguali, la musica è tutta uguale, sempre quelle sette note, sempre do re mi fa sol, sempre, e poi quando cantava sembrava un ululato, soltanto che gli ultimi brani,
2: se tu lo ascolti non lo riconosci.
3: E mi fa lui, Gianni mi dice, ma guarda, ma sei migliorato, ho detto guarda che quella è l'intelligenza artificiale, lui ha caricato la sua voce e poi fa cantare, perché ho detto quello non è impossibile, è impossibile che lui sia così
1: incontrato. Ora mi faccio delle risate, perché dal 26 di giugno non si può più usare l'intelligenza artificiale per fare i brani, tantomeno per usare voce e usare musica. Vediamo cosa viene fuori. In Europa bisogna ritornare a suonare e a cantare. Stop, finita.
2: Hanno ragione.
1: Anche perché poi ne arriva dei musicisti, dei cantanti, degli arrangiatori, dei compositori. Cioè, che si fa? Si butta all'aria tutto quanto.
2: Tutto un sistema commerciale che va a rotoli con l'intelligenza artificiale.
1: Bravo, infatti.
3: Perché poi è un fake, non è una cosa originale. Non
1: sì,
3: è una
1: perché
3: cosa
1: poi che... se c'è un brano che funziona, dopo lo devi portare. Un brano in italiano, poi lo devi portare a cosa? Ti piglia Sanremo e che gli racconti ai maestri di Sanremo all'orchestra? L'ho fatto. Sì, e lo spartito dov'è?
2: Lo spartito. Ma la voce che mette dov'è poi?
1: Chi canta? Gesù di Nazareth, pace all'anima sua. Allora, spero fare tutte queste minchiate.
3: Eppure negli anni, mi sembra, Max, di non ricordare male, negli anni 80 ci fu un cantante che. Lui cantava
2: a prestavoce, tu dici?
3: Sì,
2: se non vado errato era chi era? Gazzibo?
1: Anonimo italiano che faceva la voce di Claudio Baglioni, che era uguale identico, però era una voce, capisci? Non era un computer. Anonimo italiano, quando apriva bocca sembrava Claudio Baglioni. Infatti sono stati degli anni di nova, perché lui andava in spettacolo a cantare con la maschera. No, ma questo è Baglioni, no, era anonimo italiano con nome e cognome, però cantava. Fece la differenza qual è? Non era un computer.
2: Non era il computer che cantava.
1: È lì che volevo arrivare. Allora, tra non molto avremo chi se ne frega. La Sassa lavora, fa briga e poi io la prendo.
3: E tu dici, poi se ti manda a quel paese non te la
1: fatto,
3: prendi.
1: L'ha già fatto, ha aperto la finestra, mi ha fatto del
3: ditino. Te l'appoggio, Alessandra, te l'appoggio.
1: No, se mai gliel'appoggio io. Allora, che quella differenza.

0: mamma mia, che a livelli altissimi, eh. Caro Brian Bellè, stai avendo stai aumentando, stai facendo delle cose meravigliose, si sta programmando in una maniera eccezionale. Non ho detto niente, lo so, ho fatto un po' di Renato Zero, ho detto tante cose, non ho detto una beata, non ho detto una beata minchia.
1: No, sta alzando l'asticella, la
0: sta
1: qualità.
0: Alzando l'asticella, non lo volevo dire perché sai.
1: Io dico l'asticella nel, sta alzando l'asticella nel senso della musica, certo. I brani meravigliosi.
0: Ma certo.
1: Non quello che pensi tu.
0: Ma quello l'asticella, vabbè. Allora, c'ha 17 anni, gli ormoni con la varicella, c'ha quel ragazzo lì. Allora, e la baionetta che c'è la varicella. Ma che ne so. Allora, amici e amiche, non ora, ma dopo il prossimo brano arriva. Ma come ti sei vestita? Sembri un uovo di Pasqua, Sassa, ma per favore.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: ragazzi VG's, ne è rimasto soltanto uno. Brutta questa cosa, però purtroppo il tempo passa.
1: Erano in tre, fratelli Gibb.
0: Sono partiti in quattro i Bee Gees, poi sono rimasti in tre, sono il più grande successo sono quando sono stati in tre, però partirono in quattro. Ed è rimasto Barry Gibb, che anche lui ormai è sempre una bella voce, però purtroppo anziano. Il tempo passa. Allora, sa perché prima Brian ha fatto quello scherzetto che ha fatto che la stupida? Perché ha visto ballare tutti quanti noi sulle poltrone, voi, eccetera, eccetera. Sì. Io ho fatto lo scherzo e tu, vabbè.
1: Ha messo sorta di ninna nanna,
0: sì, infatti per bloccare tutto.
2: Quando senti parte questo brano, cosa pensi tu?
1: Ti ricorda la febbre del sabato sera?
2: Tony Manero con i pantaloni a zampa d'elefante bianco.
1: Da lì Max ha preso spunto e portava i pantaloni a zampa d'elefante con la 50 special.
2: Chi
1: è vero?
2: Chi non l'ha visto?
1: È vera sta cosa?
2: Io la febbre del sabato sera l'avrò visto almeno una decina di volte.
0: Sì, perché la febbre del sabato sera è la partenza di tutto.
1: Esatto.
0: Dove è partito tutto.
1: Grease.
2: Poi c'è Grease.
0: Ma Grease forse meno, ma la febbre del sabato sera, ragazzi, mamma mia. Io mi feci fare un paio di pantaloni da mia madre, ma mia madre mi disse: guarda, sei talmente brutto che bianchi forse è meglio di rosa. Così disse mia madre. Ma allora,
2: eri così brutto anche da giovane?
0: Di una bruttezza esorbitante, era una schifezza. Sono più bello ora. Fai i tuoi conti.
2: Sei come il vino,
0: Sono come il Barolo.
1: Più invecchia, più va giù. Più
2: buono.
0: Però la differenza è il vino quando apri il Barolo, che fa. Il tappo fa. Invece da giovane. La differenza per non essere troppo volgari. Che c'è? Siete pronti? Voi siete pronti? Oh, perfetto. Oh. Sassa, vedo che ti sei cambiata. Non sei più vestita da uomo di Pasqua, ma ora da Gabimbo. Sei eccezionale. No, la ringraziamo Alessandra che fa di quelle cose fuori ogni logica. Cioè, nel senso, come intervista lei, io non sarei più in grado, perché lei va a spulciare le cose.
1: È il suo forte.
0: Sa fare solo quello. Per il resto, arrivederci.
2: Mette le persone a proprio agio.
0: Sì, è vero. Mette le persone a proprio agio, parlo, si aprono, fanno e brigano. Alessandra, forse riesci ad aprire gli altri, ma te quando ti apri? Questa è brutta, però. No, ma perché mi mandi affa? Vai ragazzi, perché ti voglio bene.
2: Manda proprio a fanculo.
0: No, perché vi voglio bene. Voi non vedete, mi sta facendo tutti i colori, ma ci vogliamo un sacco di bene. Insomma, l'abbiamo passate di cotte e addirittura anche di crude.
1: Ma vogliamo dire che trasmissione è? Aspetta un attimo, dai.
3: Stai ascoltando Dolce Alice Live.
0: Bene. Ho piacere di questa cosa qui. Allora, la musica è finita. Siete pronti? C'è un eco che io sento, che però non me ne può fregare di meno. Qualcuno si è dimenticato di chiudere qualche pulsante.
4: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music.
6: Best music.

0: chissà quanti ricordi la stessa Silvia, ovvero Silvia Salemi, benvenuta carissima, hai di quel Sanremo 97 con quella famosa canzone che ancora che oggi la cantiamo a casa di Luca, insomma.
1: E tra l'altro, sì, è un grande,
0: tra l'altro, benvenuta, anche, benvenuta, benvenuta.
1: Grazie, grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, a casa di Luca è per me un, diciamo, un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tun tun cia, patu patu cia, stordito, il cuore, l'inventiva, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale. Esatto. Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia
1: no, sono 30,
0: anzi 30 no, 30, sono 97, 2027 vedi?
1: Ahimè,
0: 30, sono il prossimo 30. Anno sono 30, 30, trentennale,
1: mi spavento, dico vabbè lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono, esatto, 30 l'anno prossimo, e mi dispiace dire che una canzone è sempre attuale, perché vuol dire, sì, che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è, esatto, molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però
0: tu
1: spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, la televisione, se non sei in un certo modo, sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo, quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto secondo me iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi, ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu con il tuo ultimissimo singolo, che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono tu per tu, e io sconfido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla. E da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence, e perché ci tengo tantissimo, al di là perché è uscito in questo mese di maggio che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è poi, può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti nella vita di tutti i giorni. Poi, come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro, e questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore. Quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni diventa potente perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo, ma c'è molto di più. C'è voler dire, non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e, sì, è confermato è adesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, sì, la ricerca oggi dà speranza, c'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più, questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è speranza.
0: Assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccione, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che, esatto, è il tumore, anzi è il cancro,
0: cancro,
1: è il cancro.
0: Esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone, sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono, Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì, Silvia, io ho saputo che è un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: E io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, è un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica. Ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip. Questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa, se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un,
0: certo,
1: modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere, sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici,
0: sì,
1: quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita,
0: sì,
1: l'ho vista per la prima volta,
0: sì,
1: io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, okay, che non era... Non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità. E quindi una vita che chiama un'altra vita, che rilancia, e quindi dobbiamo sempre sperare. E devo dire, oggi la ricerca mi dà questo segnale e lo dà a tutti. Io davvero vi ringrazio di questo spazio.
0: Grazie a te. Tra l'altro ci tenevo ancora a dire, perché è giusto che sia così, che l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso di collaborare con questo tuo progetto, patrocinato quindi anche dalle associazioni dei pazienti, e questo veramente vuol dire che la musica, io dico sempre, la musica è terapia, quando chiacchiero con voi artisti, anche con quelli magari meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica veramente è terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero, il più puro in assoluto che abbiamo, e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere, si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica, quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore. Un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so
1: grazie
0: che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica comunque. Tra l'altro, ecco una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza. È verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando, perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre al Festival di Todi, faremo il debutto lì, e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi per fare tutto, esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin d'ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando, ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche alle mie figlie. Grazie,
0: te lo dico da sorella. Un abbraccio,
1: tutto, buona musica.
0: Buona musica, ciao. Adesso ascoltiamola insieme. Grazie Silvia, ciao.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.

0: ferma, non mi toccare, ferma lei. Sempre a tocchicchiarmi, a cosa. Stai lontana! Che poi, oh, sono anziano, io non riesco. Poi su queste canzoni mi piglia la fregola, capito? Al pomodoro, mi ha detto Brian, la fregola è un tipo di. È tipo l'orzo, è tipo il farro. Beh, la fregola.
1: Ah, ho capito.
0: Non la conoscevi la fregola?
1: No,
2: ma sono contento che hai risolto rispetto all'apertura della puntata, che sei dovuto scappare, hai detto pensaci tu perché...
0: ancora mamma mia, ancora
2: non mangia ste pere cotte,
0: sì, che poi... sì, pere cotte, io amo la pera non cotta, perché poi devo fuggire direttamente al bagno con lo squarouse. Esatto. Però le pere sono buonissime, dai,
2: eh sì, dai. concordo.
0: Chi è pronto? Chi è?
1: Sì.
0: Pronto? Chi è? Pronto? Mamma mia, non sanno io che devo fare con questa gente qua. Vabbè, ringraziamo la Sassa perché ci ha dato quei 20 minuti di belli, 20 minuti belli, carini. Tra non molto avremo il Vintage Italy, Brooklyn Street Dance, Brooklyn Dreams, a Dolce Alice Live.

0: Ricky D. Era un brano meraviglioso.
1: Cioè, vi rendete conto? Senza lanciare il WhatsApp, abbiamo ricevuto già una chiamata per Max dalla signora Rottermeier che dice sì. Salutoni a Max, sei un uomo meraviglioso, bellissimo, specie di profilo.
2: Siccome la signora Rottermeier ha detto precisamente che le caprette fanno ciao a Heidi.
0: A mia sorella, però, sì.
2: Però lei dice ciao a te Max, come ha detto Gianni, sei meraviglioso, meraviglioso.
0: Il problema è che la Rottermeier era brutta come cioè di fronte alla Rottermeier la Befana era una gnocca, capisci?
2: Vabbè, ma tu non la conosci, non è quella signora Rottermeier.
0: Ma tutte le Rottermeier fanno cagare. Allora un brano, poi lo stacchettino e poi il Vintage Italy.

0: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

copre col suo pianto, sassi e fiori del giardino, sono gocce di rugiada che

0: Emozioni, no, no, guarda che è difficile da ricordarsi un festival di Sanremo, se non vado errato 1997, se non erro, quel Peppino Gagliardi mi faceva morire. Questo è un brano meraviglioso, questo è un brano che...
1: Nel 97 addirittura.
0: No, dovrebbe essere, a 30 anni questo brano.
1: Ma forse di più.
0: No, è un Sanremo, ora non mi ricordo se è 93... o 97, bisognerebbe andare. Patrizia, vai a controllare l'alba. Che è scazzata.
1: L'alba di Peppino Gagliardi.
0: È scazzata in una maniera. Che succede? Che succede?
2: Io tutto a posto.
0: No, ecco, se mi vai magari a parlare in sala, forse il microfono si sente meglio.
2: Stavo dicendo tutto a posto, tranquillo.
0: No, che ti vedo abbacchiata, cioè nel senso ti vedo un po' arrabbiata, ecco, tutto lì. Allora, il Vintage Italy ed era semplicemente Peppino Gagliardino. Peppino
1: Gagliardetto.
0: Troppo
1: il
0: forte.
1: Mitico maestro, eh.
0: No,
1: sì.
0: Dai, era bravissimo. Io credo che grande paroliere, ricordato sempre poco, devo essere sincero. E questo era un Sanremo bello dove c'erano tanti brani belli, ma questo penso che arrivò negli ultimi posti, ultimo, penultimo, per farti capire a che livello era il Sanremo degli
2: 1993.
0: Anni 93. Hai visto? Ha 33 anni questo brano qua, ma dentro c'era di tutto, capisci? Era un Sanremo dove dentro era ancora il Sanremo con le voci, quelle importanti, quelle voci
1: non
0: ancora...
1: c'erano gli autotune.
0: No, qui non ce n'era di autotune, infatti si sente anche che non c'era autotune, c'era del cuore, perché questa se tu pensi a modo c'era del cuore. Allora il WhatsApp, Patrizia, ce l'hai?
1: WhatsApp,
2: sì, certo
1: che
2: ce l'ho. 348 349 1141.
0: Bene, la mail, Gianni, visto che fa il furbo,
1: dolce live chiocciola gmail.com, questa è quella ufficiale, perché poi c'è quella,
0: c'è quella
1: detta Patrizia, quella di Cuneo, quella personalizzata di Max.
0: Sì. Rottermeier 69 chiocciola
1: questo è forte, questo è venuto benissimo.
0: Amaporn.com, ecco, è tutto insieme. Siamo andati
2: Rottermeier 69 chiocciola cariola.com.
0: Cariola è bella,
1: Cariola.
0: Ci vuole il fisico a fare la cariola.
2: Fisico bestiale,
0: che sennò ci schianti la schiena, compreso la rubinetteria. Allora,
2: l'artiglieria,
0: detto anche birreria. Allora, siamo andati a pescare, io e quel disgraziato dalla parte opposta, una cosa che Gianni sicuramente non conosce, a meno che non usa il Google. Non dico il

0: originale.
1: Te la devo dire, eh?
0: Certo, è cliccato.
1: Te la faccio, guarda, alla Loris Marx, guarda, sì, così. Sei in jail con... Double Segan, perché la radio è il teatro della mente.
0: Un altro cretino si è aggiunto. Allora,
1: con te si chiude il cerchio.
0: Allora, sì, ed è questo, e questa è l'originale, perché poi c'era quella costruita per la discoteca, sapete, facevano gli originali e poi strapolavano, mettevano sotto delle cose per poterle naturalmente usare in discoteca. 7 minuti di brano che noi non andiamo a sentire tutti, perché tu balle, 7 minuti è tanta roba. L'importante è riuscire ad ascoltare determinata musica. Allora, stavo dicendo Cinzia Donati, che la salutiamo, che anche lei lavora per Dolce Alice Live, di Sottobosco. Lei proprio raccoglie il sottobosco
1: sotto mano.
0: Lei fa di tutto, e poi ci vabbè, allora poi ne parleremo anche di Cinzia Donati. Allora,
1: salutiamo Cinzia Donati, sì. anche per lei un salutone, come anche per Alessandra.
0: Alessandra chi se ne frega. Allora, Patti, ma a proposito,
2: dica.
0: Si è arrabbiata moltissimo quella donna.
2: No, ma... io, figurati.
0: No, no, quella donna Barba Papà, la Sassa.
1: Rottermeier?
0: La Rottermeier,
2: la Sassa.
0: La Sassa Rottermeier. Allora, mamma mia, mi è venuta la figura davanti. Vabbè. Allora, ti ha mandato qualcosa? Si è incavolata?
2: Sì, certo. Ma noi lavoriamo sempre, dietro le quinte si lavora sempre. Allora, guarda. A Bergamo un cittadino ha abbandonato dei divani in strada.
0: Degli animali?
2: Dei divani.
1: I divani.
2: Siccome erano vecchi, ha
1: scambiato Bergamo per una discarica, insomma.
2: Comunque ha avuto la splendida idea di caricarli su un triciclo e di andarli ad abbandonare in strada. Comunque i vigili lo hanno rintracciato
0: e, certo,
2: e come punizione glieli hanno riscaricati davanti a casa. In più di 10.000 euro.
0: Ah, bene, più i divani,
1: forza,
0: più
1: cioè, divani. Che mi scambi Bergamo per una discarica, insomma.
0: Un altro coglione, veramente. Chiunque tu sia, sei un coglione. Capisco anche perché ti ha lasciato tua moglie. Allora, perché sicuramente sarà un singolo.
2: Un cretino.
0: Sì, oppure un cornuto. Allora, mi è venuta così, non so perché ho difeso le donne al 100%. Un brano meraviglioso.

0: 19 minuti di brano, 10 ce li siamo degustati perché non possiamo non farvi ascoltare uno dei brani più belli per quanto riguarda la musica da ballare in discoteca degli anni 70. Cerrone, sempre Cerrone. È quello che si danno le donne, il Cerrone.
1: Che cos'è? Cerrone,
2: non la ceretta, il Cerrone.
1: Cos'è il Cerrone?
0: Il Cerrone è che in Toscana è quello che vi date la terra.
1: Dici il fondotinta.
0: Bravo, sì. Si chiama Cerrone anche. In Toscana, la sono inventata ora. Allora,
1: immaginato.
0: Vabbè, ma dai, sai, ormai mi invento di quelle cose fuori dal normale. Allora,
1: anche che oggigiorno, oramai, sì, tutte queste cose di trucchi hanno nomi stranieri. Il rossetto è il blush, quello, il lipstick, mamma mia,
0: lo snip snap, lo snick snack,
1: chiamandoli come si chiama, come li conosciamo e basta.
0: Ma la colpa è nostra, sai, ho fatto un brunch, pranzo, che brunch, capisci?
1: Brunch e colazione e pranzo, la via di mezzo.
2: Ormai l'inglese ha preso padronanza in tutta Europa.
0: Abbiamo avuto un meeting, ma che be un brief, no, un, come che si dice, un briefing, è una riunione.
1: Ti do il feedback, ti faccio il feedback.
0: Allora, a proposito di mandare in quel posto qualcuno, lo facciamo con lui. Ciao Larissino!
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

È una versione fortunata questa di Paul Young, fortunata cover dell'omonimo brano scritto da Derry Hall e dal duo Hall & Oates nel 1980. Young scelse il brano per dare un tocco di più pop al suo secondo album, trasformandolo in una hit international numero uno negli States. Pubblicata nell'85, la cover arrivò in cima alla Billboard Hot 100, davvero un successo clamoroso firmato da Paul Young.

0: Durante la registrazione del suo secondo album, Paul Young sentiva che al disco mancava qualcosa di pop. Cercando tra i vari brani, riscoprì questa canzone, trasformandola in una ballata pop soul. La versione di Young è famosa per il suo arrangiamento più lento e maturo, con l'uso della chitarra pedal steel, che la differenzia naturalmente dall'originale. Un brano dell'85, Every Time You Go Away, nella versione di Paul Young, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: disgraziati tra virgolette, anche perché poi l'ho visti anche dal vivo, sono gli Chic, strano, Chic, oh, sono quelli di Le Freak, invece Freak, questo è Falling Chic in Love with You, un brano, un lento, grazie Loris. No, in questa puntata non ti prendo in giro, ti ho già preso in giro fuori onda, è inutile continuare a farlo anche in onda. Allora ci avviciniamo piano piano dolcemente, cari amici, anche al termine di Dolce Alice Live. Abbiamo ancora insomma 3 o 4 brani. Notiziole interessanti, Patti, oppure
1: sì, ce l'hai? Certamente. Guarda, c'è una notizia che è successo qua in Germania, che, sai che c'è il mercatino dell'usato, un uomo ha comprato una cassaforte per 25 euro,
0: sì,
2: e all'interno ce n'erano 200.000, come
1: no, all'interno ha trovato un lingotto d'oro di 250 grammi dal valore di 32.000 euro. Non sapendo cosa dovesse fare, si è rivolto alla polizia, che hanno di nuovo rintracciato il venditore,
0: sì,
1: dicendo che era una
2: allora
1: piccola,
2: è un cretino,
1: era una cassaforte del
2: cioè,
1: padre,
2: trovi un lingotto d'oro e lo dai,
1: del padre novantenne, si era dimenticato che c'era questo sottofondo come un cassetto nascosto. Poi la polizia ha detto va bene, noi non abbiamo niente da fare, non possiamo dire niente, poi dovete mettervi d'accordo tra di voi.
2: Scusa, io lo compro e c'è il lingotto d'oro, è mio, l'ho comprato, non l'ho rubato, è mio.
1: Lui ha comprato la cassaforte, non quello che c'era all'interno della cassaforte.
0: Non è così, che funziona.
2: Vale anche quello che c'è all'interno.
1: Comunque però lui l'ha restituito perché è una persona onesta e poi ha avuto un bel regalo.
2: Se c'erano delle feci all'interno, appartenevano pure a te che l'hai comprato.
1: Ha avuto un bel regalo.
0: E dovrebbe essere per legge, però è quella italiana. Allora io,
1: anche qui in Germania.
0: Il 20%. Del ritrovamento,
1: ma ha avuto più del 20%.
0: Allora va bene,
2: e allora ci può stare.
0: Bene, Didi Sound, Super Hits, Shopping Baby.

0: Ora Danny White, Dance Little. Cosa sei andato a prendere? Mamma mia, che bello, ma che bello, bello, bello. Allora, Brian Bellè dice che abbiamo finito. Come abbiamo finito? Abbiamo già finito. Abbiamo finito Dolce Alice Live, di già? Mamma mia. Allora, beh, se lo dice lui che ha il timer. Sentite, il timer. Il timer davanti. Lo ringraziamo per aver curato, a parte qualche scherzetto, qualche bicchiatella, però insomma ci sta, perché insomma, se no non sarebbe innanzitutto figlio mio e poi non sarebbe neanche Dolce Alice Live. Poi ringraziamo Loris Marchi, la Sassa, Cinzia Donati, naturalmente i miei compagni di viaggio. Eccoli qua. Velociraptor e Indominus Rex.
1: Grazie.
2: Ciao a tutti.
1: E mi raccomando, scappa prima di iniziare la trasmissione, no? Durante la trasmissione mi dici, pensaci tu che io devo scappare.
0: Lo so, ma quando ti vedo mi parte lo squarehouse, non so quale sia il motivo. Noi siamo così, siamo fatti così, perché noi siamo bravi e anche belli. La faccia tua, no, tua, nostra, la faccia di chi tua in

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

radiofonico. E beh, insomma, dai, da 1 a 10, diciamo 7 e mezzo, ma forse anche 8. Poi, insomma, ci sono altre componenti ancora più importanti. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Cicco Catenacci. E questo fa parte un po' dell'ambientazione. Dell'ambientazione fa parte anche il fatto che siamo ambientati.

so se preferite l'attack, l'artiglio o qualche altro tipo di colla di quelli forti e tenaci, perché o di quelle, le colle, quelle, i tipi.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it. Arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: 2023.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Eccoci qua, starter di puntata. La RAM 7 Va to 5 non si ferma mai. Questo avviene anche e soprattutto per via dei vostri consensi.

emittente e una delle altre radio collegate con la redazione di Setteva.fm, diciamo sempre oltre 80, in realtà dall'ultimo censimento siamo arrivati a 137. E comunque non è i numeri che dobbiamo dare, ma

tornano con il loro tipicissimo sound, Closer to the Sun, l'album Stars with a Feeling, la traccia in posizione argento, inamovibile.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy.
2: Hi, I'm your present DJ tonight, and I'm gonna tell you it's time to dance.
3: Radio Eritazita and Music Fantasy present mixes Don Diego.
4: Ciao a tutti, belli e brutti. Sta per iniziare il sabato sera. Pronti per ballare insieme a noi con DJ Don Diego.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ. Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Walter Filardi is beautiful.
1: E buon divertimento, buon 2023. Siamo lo spettacolo.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

Pronti? Non ho sentito!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Z presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ.